0: principio in un mondo professionale, avevo una formazione di qualità con una paga e di più autonomia. C'è poi un diploma e poi un lavoro. L'alternanza all'università, una via verso l'impiego. DUT, licenze, master, più di 33 specialità. Ambiente, commercio, industrie, gestione, informatica, comunicazione. Fate la scelta di Ariesciuta. L'alternanza all'università, con sostegno di collettività territoriale. Risegnamenti, stefaunivreghettacorse.fr.
1: Telepaese, a televisio bigina e gursi, di agursi gazana. Emissioni in diretto, informazioni locali e regionali in continuo, sport, riviste meteorologia rinnovelate, storie umane, edizioni speciali. Telepaese, vivace gampa a gursiga, di regalo 90 attente, canale 30, 24 ore 90 24, in logo in corsiga. Nanta toutes les box internet, Madinou in streaming et Nanta Molotov TV. Télépaese, Agoursiga, Peboidouti.